Marchesane, principesse, madonne, ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640. In Lamagna, 231.